0: Carmine che regge, Domine che regge. Pusti,
1: quasi se,
0: ora sapusti vendor,
1: osatamente, ombri e casal sei, pusti farli fuega.